0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera, con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22, su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sono le 4:01.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: Moi je joue.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 5
1: e un minuto.
2: L'ora esatta è offerta da
3: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
4: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
3: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 6:02. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno

0: Ma io non so parlare d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Jazz Train.
2: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Ciao Fulvio!
2: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
1: Ti porto fuori!
2: Ma fuori dove?
1: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
2: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
1: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
2: E dove?
1: Qui, su Antenna 1.
2: Domenica fuori!
1: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
2: Vi aspetto!

0: Previsioni del tempo.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.
2: Antenna 1.
1: La radio.
3: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:01.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
7: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
6: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
7: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
8: La forza della qualità.
7: Corso Grosseto 241, Torino.
9: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
10: Giornale Radio.
11: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo duro attacco del presidente americano Donald Trump contro Papa Leone XIV alla vigilia della missione del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, l'affondo del Tycoon contro il pontefice, parole che irrigidiscono ulteriormente il clima tra Washington e il Santa Sede. Nonostante la visita di Rubio sia stata confermata, dal Vaticano arriva una replica indiretta ma ferma: ma la missione della Chiesa è praticare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, afferma Papa Leone durante l'udienza generale. Intanto a Palazzo Chigi la Premier Giorgia Meloni prepara il faccia a faccia con Rubio, riunisce i vice Premier Matteo Salvini e Antonio Tajani per fare il punto sulla linea italiana.
12: Sul fronte internazionale arriva a sorpresa una frenata americana sull'operazione Project Freedom. Donald Trump annuncia una sospensione temporanea della missione militare nello stretto di Hormuz per verificare se l'accordo con Teheran possa essere finalizzato. Sono stati compiuti grandi progressi, afferma il presidente americano. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi vola a Pechino per incontrare il collega cinese Wang Yi. Sul campo però la guerra continua. 5 persone sono morte in un attacco con droni nella Crimea occupata dalla Russia dopo una giornata con circa 20 vittime in Ucraina. Kiev annuncia l'inizio della tregua proprio da oggi.
11: Preoccupazione sanitaria internazionale per i casi sospetti di antivirus sulla nave da crociera bloccata nell'Atlantico al largo di Capo Verde. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme per una possibile trasmissione uomo-uomo del virus, eventualità considerata molto rara. Secondo le prime ipotesi, il contagio iniziale sarebbe avvenuto fuori dall'imbarcazione, forse durante uno scalo in Spagna. Madrid sta valutando, sulla base dei dati epidemiologici, se autorizzare l'approdo della nave alle Canarie. Restano monitorate le condizioni dei passeggeri e dell'equipaggio.
12: Shock in Brasile: una sparatoria in una scuola di Rio Branco, capitale dello stato dell'Acre, ha provocato 2 morti e diversi feriti. Secondo le ricostruzioni della polizia, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nell'istituto São José, aprendo il fuoco contro studenti e personale scolastico. Le vittime sarebbero 2 dipendenti della scuola che avrebbero tentato di fermarlo. I media locali riferiscono che il giovane è stato fermato insieme al padre. Sul posto sono intervenuti polizia e soccorritori, mentre il Brasile torna ad interrogarsi sulla sicurezza nelle scuole.
11: Ed ora in Italia con la cronaca, nuova giornata cruciale per il caso del delitto di Garlasco. Andrea Sempio si presenta oggi davanti ai magistrati di Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ma non risponderà alle domande degli inquirenti. La strategia della difesa è quella di attendere il deposito di una consulenza sulla personalità dell'uomo prima di affrontare un interrogatorio completo. In procura sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, mentre proseguono gli approfondimenti sugli elementi emersi dai messaggi pubblicati online negli anni scorsi.
12: Maltempo sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana per piogge intense, rischio idrogeologico, allerta gialla anche in Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. Le autorità invitano alla prudenza soprattutto nelle aree più esposte a frane e allagamenti. Intanto il paese ricorda il terremoto del Friuli del 1976 che provocò quasi 1000 vittime a Gemona del Friuli, commemorazione ufficiale con il presidente Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni.
11: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Arsenal è la prima finalista della UEFA Champions League Final dopo aver eliminato l'Atletico Madrid vincendo 1-0. Questa sera si decide l'altra finalista con la sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Intanto migliaia di persone hanno salutato ieri a Padova Alex Zanardi. Durante i funerali la morte si è presa al tuo corpo, non la tua anima, ha detto Don Marco Pozza nell'omelia in una cerimonia carica di emozione e applausi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accaddeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1994

0: 1948 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlare d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023 nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Ciao Fulvio!
6: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori!
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là?
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori!
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspetto!

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: Sono le 8:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Donald Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione americana avviata per garantire il transito delle navi commerciali nello stretto di Hormuz. In un messaggio pubblicato su True, il presidente americano spiega che la decisione è stata adottata su richiesta del Pakistan e di altri paesi dopo quelli che definisce grandi progressi verso un accordo completo con Teheran. Trump sottolinea che il blocco navale resta comunque operativo ed efficace. Dall'altra parte, l'Iran rivendica il fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere i propri obiettivi e sostiene che Washington abbia fermato l'operazione a causa delle ferme posizioni iraniane. Il clima resta teso, ma si rafforza l'ipotesi di un canale diplomatico ancora aperto.
10: Diplomazia in movimento a Pechino. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha incontrato il collega iraniano Abbas Araghchi per discutere delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali e internazionali. Il vertice arriva in un momento delicato per gli equilibri in Medio Oriente e conferma il ruolo crescente della Cina come interlocutore nei negoziati legati alla crisi iraniana e alla sicurezza energetica internazionale.
9: Non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina. Mosca afferma di aver distrutto nella notte 53 droni ucraini diretti contro diverse regioni russe, la Crimea e il Mar Nero, colpite le aree di Belgorod, Briansk, Kursk e la regione di Mosca. Secondo Kiev, invece, la Russia avrebbe lanciato un nuovo raid poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Allarmi antiaerei sono scattati in varie regioni ucraine, mentre a Zaporizhzhia sarebbero state colpite infrastrutture industriali. La giornata di ieri è stata tra le più sanguinose delle ultime settimane, con almeno 28 morti in Ucraina.
10: Torniamo negli Stati Uniti, dove il presidente Donald Trump consolida la sua influenza sul Partito Repubblicano. Nelle primarie dell'Indiana, 5 dei 7 candidati sostenuti dalla tycoon hanno sconfitto esponenti repubblicani che si erano opposti al piano di ridisegno dei distretti elettorali voluto dalla Casa Bianca. I media americani parlano di una nuova dimostrazione del peso politico di Trump sugli elettori conservatori, soprattutto in vista delle elezioni di midterm del prossimo anno.
9: La cronaca, importante operazione internazionale antidroga. Un narcotrafficante albanese di 45 anni, latitante dal 2022 e ricercato a livello internazionale, è stato arrestato a Tirana grazie ad un'operazione coordinata dalla squadra mobile di Venezia con la polizia albanese. L'uomo era considerato un elemento di vertice di una organizzazione criminale dedita all'importazione e allo spaccio di cocaina in Veneto. Viveva prima a Mestre e poi si era trasferito a Dubai. L'arresto rientra nel progetto Wanted coordinato con l'Interpol.
10: Nuova giornata decisiva, quella odierna, per il caso del delitto di Garlasco. Andrea Sempio si presenta infatti oggi in procura Pavia come unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ma non risponderà alle domande dei magistrati. La difesa infatti vuole prima analizzare gli atti e depositare una consulenza sulla personalità dell'uomo in procura. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima, mentre proseguono gli approfondimenti degli investigatori.
9: Chiudiamo con lo sport calcio. L'Arsenal conquista la finale della UEFA Champions League Final battendo 1-0 l'Atletico Madrid all'Emirates Stadium dopo il pareggio dell'andata. Decisivo il gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo. I Gunners volano così alla finale di Budapest del 30 maggio e attendono ora la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di questa sera dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi. È tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto. Dopo.
11: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Mercoledì 6 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Venerio, San Lucio e San Pietro Nolasco. La luna è gibbosa calante. Il proverbio di oggi deriva dalla tradizione cinese e dice: nelle lontane locande di provincia, le donne facili comandano i generali. Con il sito accadeoggi.it eccoci allo spazio dei fatti del giorno nel passato. 175 anni fa, nel 1851, lo statunitense John Gorry brevettava la prima macchina per produrre il ghiaccio. Nel 1889, con l'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi, apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio, di 446 chilometri, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952, in Olanda, moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles, nel 1915, Anne Pariot, nel 1960, e George Clooney, nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri, nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negri.

0: vita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della Mostra Mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la Mostra Mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione all'Auto Francia!
3: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia!
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Papa Leone XIV risponde a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Ieri il nuovo affondo del presidente americano contro il pontefice alla vigilia della visita di Rubio in Vaticano. Marco Mancini.
5: Se qualcuno vuole criticarmi, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
6: Lasciando ieri sera a Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha replicato così al presidente americano Trump, che era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici per lui, aveva detto il capo della Casa Bianca, va benissimo che l'Iran abbia l'arma nucleare. L'attacco frontale di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domani mattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra con l'Iran, intanto Trump ha annunciato di aver sospeso per un breve periodo di tempo l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz, nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Ieri, però, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi. Attivata la contraerea.
4: 5 morti in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. La notizia giunge mentre l'Ucraina, che a sua volta ha riportato 20 morti nei raid aerei russi nella sola giornata di ieri, ha annunciato un cessate il fuoco unilaterale a partire da oggi. La decisione di Kiev arriva dopo l'annuncio russo di un cessate il fuoco per i prossimi 8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni del giorno della vittoria. Il delitto di Garlasco, oggi l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi. Il 38enne si avvarrà della facoltà di non rispondere, lo hanno confermato i suoi legali spiegando di aver chiesto una perizia sulla personalità dell'uomo. I magistrati sentiranno anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Ieri, sempre come persona informata sui fatti, sono state ascoltate a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi. E chiudiamo con lo sport e calcio. L'Arsenal batte 1-0 in casa l'Atletico Madrid ed è la prima finalista della Champions League. Stasera è il ritorno dell'altra semifinale, Bayern Monaco Paris Saint-Germain. Il servizio di Gerardo De Vivo.
7: L'Arsenal non si fa distrarre dalla lotta per il titolo in Premier, dove è primo a 3 giornate dalla fine, e mette nel mirino anche la Champions League. La squadra di Arteta elimina l'Atletico Madrid e mette in tasca il biglietto per l'ultimo atto del torneo, il 30 maggio a Budapest. Dopo l'1-1 del Civitas Metropolitano, nella semifinale di ritorno all'Emirates, i Gunners vincono 1-0 grazie alla rete di Bukayo Saka, che allo scadere del primo tempo raccoglie una corta respinta di Oblak su tiro di Trossard e insacca da 2 passi. Nella ripresa sterile reazione degli spagnoli, l'occasione più clamorosa è per gli inglesi con Gyökeres che si divora il raddoppio davanti alla porta. Finisce 1-0 per i Gunners, che festeggiano e staccano il pass per la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Sfideranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain di fronte stasera in Baviera. Si parte dallo spettacolare 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica.
4: Ed è tutto, a più tardi.
8: Ciao Fulvio.
9: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
8: Ti porto fuori.
9: Ma fuori dove?
8: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
9: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
8: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
9: E dove?
8: Qui, su Antenna 1.
9: Domenica fuori.
8: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
9: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Restiamo sulla tangenziale, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Caselle e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso il traffico rallentato fra Drosso e Corso Orbassano in direzione Torino. Infine ci occupiamo della diramazione di Moncalieri, sono presenti rallentamenti per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. A dopo e fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Previsioni del tempo. Antenna 1. La radio

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 9:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump torna ad attaccare tutti, inclusi il Papa e partner della NATO. In un'intervista con il giornalista Ugewit di Salem News, Trump ha detto di ritenere improbabile che gli alleati della NATO possano aiutare gli Stati Uniti e se gli Stati Uniti fossero costretti a impegnarsi in un conflitto globale con una grande potenza. Il tycoon ha poi aggiunto che lui e gli Stati Uniti in generale si sono finalmente resi conto dell'atteggiamento degli alleati nei confronti di Washington, in particolare della loro riluttanza ad aiutare. In precedenza Trump aveva attaccato nuovamente il Papa. Penso, ha detto, che stia mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. A stretto giro la replica del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin. Il Papa ha detto va avanti per la sua strada nel senso di predicare il Vangelo, di predicare la pace. Sul fronte della guerra nel Golfo, il cessate il fuoco con l'Iran tiene nonostante gli attacchi delle forze di Teheran alle navi nello stretto di Hormuz, lo ha dichiarato il segretario alla guerra degli Stati Uniti Pete Hegseth, aggiungendo che gli eventi delle ultime 24 ore rientrano nella volatilità attesa con il lancio dell'operazione di scorta in Atlanti. Veniamo in Italia alle novità dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Mentre Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è convocato oggi in procura a Pavia per essere interrogato, ma si avvarrà della facoltà di non rispondere, Paola Cappa e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara, sono state sentite ieri nella caserma dei carabinieri Montebello di Milano come teste nel nuovo filone di indagine sul delitto di Garlasco. La prima è stata sentita in mattinata per 2 ore, la seconda nel primo pomeriggio per circa 2 ore e mezzo. Bufera istituzionale a Torre Annunziata in provincia di Napoli nel giorno dell'avvio dei lavori di demolizione di Palazzo Fienga. Il procuratore Nunzio Fragliasso ha sottolineato come ci siano ancora troppe contiguità con la criminalità organizzata, troppe ombre e troppe illegalità nel seno della stessa amministrazione comunale. Un attacco forte diretto alla politica locale a stretto giro le dimissioni del sindaco Cucurullo del PD. Parole gravi e ingiuste, ha detto. Sport e il calcio, la Champions verso il verdetto finale, il servizio della redazione.
10: L'Arsenal è la prima finalista della UEFA Champions League Final dopo aver eliminato l'Atletico Madrid vincendo 1-0. Questa sera si decide l'altra finalista con la sfida tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.
9: Nonostante la ripresa del conflitto con gli Stati Uniti prosegue, la sofferta marcia d'avvicinamento della nazionale iraniana al mondiale di calcio. L'Iran dovrebbe giocare 3 incontri della fase a gironi tra Los Angeles e Seattle per preparare nei minimi dettagli una trasferta che si preannuncia molto complicata. La FIFA ha invitato la Federcalcio del paese asiatico presso la sua sede di Zurigo entro il 20 maggio. Una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica. Livia Ghetti, storica allenatrice della ginnastica estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Sant'Andrea, è stata sospesa per 2 anni. È il verdetto del Tribunale della Federazione Ginnastica d'Italia dopo il procedimento disciplinare aperto per abusi fisici e psicologici su atlete, anche minorenni. Alla società un'ammenda di 4.000 euro, amareggiata l'allenatrice preannuncia che farà ricorso. La Procura federale ne aveva chiesto la radiazione. Abbiamo terminato, dopo...
8: Le news tornano tra 1 ora circa.
11: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: L'inaugurazione dell'Esposizione Universale di Parigi apriva al pubblico la Torre Eiffel. Nel 1906, sul grande circuito delle Madonie, si teneva la prima edizione della gara automobilistica Targa Florio di 446 km, vinta da Alessandro Cagno in 9 ore e 32 minuti. E nel 1952 in Olanda moriva 81enne la pedagogista Maria Montessori, ideatrice di un metodo educativo per bambini adottato in oltre 20.000 scuole al mondo. Nel 1957 si dimetteva il governo guidato da Antonio Segni, che in questo stesso giorno del 1962 al nono scrutinio veniva eletto quarto presidente della Repubblica Italiana. 50 anni fa, nel 1976, un disastroso terremoto colpiva il Friuli, distruggendo i paesi di Gemona, Maiano e Buia. Nel 1994 si inaugurava il cosiddetto Tunnel, il tunnel sotto la Manica tra Francia e Gran Bretagna. Nel 1998 la Lazio diventava la prima squadra di calcio italiana quotata in borsa. Nel 1999 Adriano Celentano pubblicava l'album Io non so parlar d'amore, sarebbe diventato uno dei più venduti di tutti i tempi in Italia. E nel 2023, nell'abbazia di Westminster a Londra, cerimonia di incoronazione per Carlo III del Regno Unito, succeduto alla madre Elisabetta II nel settembre 2022. Nascevano il 6 maggio, nel 1758 il rivoluzionario francese Maximilien de Robespierre, nel 1856 lo psichiatra fondatore della psicoanalisi Sigmund Freud, nel 1895 l'attore Rodolfo Valentino e nel 1929 Hans Beck, l'ideatore dei giocattoli Playmobil. Nascevano oggi anche gli attori Orson Welles nel 1915, Anne Pariot nel 1960 e George Clooney nel 1961, la ballerina Alessandra Ferri nel 1963, Drigo, il chitarrista dei Negrita Enrico Salvi nel 1969, il conduttrice TV Arianna Ciampoli nel 1971 e Tessa Gelisio, nata in questo giorno nel 1977. Anche per il 6 maggio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
6: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
7: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una notizia dell'ultima ora: è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter. Da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove Beccalossi era ricoverato. La missione della Chiesa è predicare il Vangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Il Papa ha replicato così ieri sera da Castel Gandolfo a Donald Trump, che in precedenza era tornato ad attaccarlo. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto il presidente americano. Per lui, ha aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è venuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto dal Papa nel Palazzo Apostolico. Sul fronte della guerra, il presidente americano ha annunciato di avere sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con Teheran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. L'Argentina ha registrato 41 casi di hantavirus da inizio 2026, lo riferisce il Ministero della Salute del governo Milei, segnalando un aumento sostenuto dei casi nel paese sudamericano da cui è partita la nave da crociera olandese interessata da una sospetta epidemia di hantavirus. La nave, con quasi 150 persone a bordo, resta ancorata al largo di Capo Verde con 3 decessi legati al virus, un'altra persona ricoverata in Sudafrica e altre due sintomatiche ancora a bordo. La Spagna, sulla base dei dati epidemiologici, sta valutando se farla approdare alle Canarie. Secondo l'OMS, la prima infezione potrebbe essere stata contratta all'esterno della nave, poi a bordo il contagio sarebbe passato da uomo a uomo. Ed è tutto, a più tardi.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
8: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
9: Ciao Fulvio.
10: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
9: Ti porto fuori.
10: Ma fuori dove?
9: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
10: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
9: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
10: E dove?
9: Qui, su Antenna 1.
10: Domenica fuori.
9: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
10: Vi aspetto.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Debuscè e Sito in direzione Milano. Altri rallentamenti per incidente sono presenti fra Corso Regina Margherita e Caselle ancora verso Milano. E si segnala ancora un incidente sulla tangenziale fra Bruere e la Statale 25 in direzione Frejus. Sempre in tangenziale segnaliamo traffico intenso fra Caselle e Bruere verso Piacenza e fra Sito e Pianezza verso Aosta. Si segnala un altro incidente sulla A4 Torino-Milano all'ingresso di Rondissone in direzione Torino, mentre sempre in A4 si rallenta per traffico intenso fra Settimo e Falchera verso Torino. Infine la A21 Torino-Piacenza per un incidente si viaggia in coda fra Asti Ovest e Villanova in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Previsioni del tempo.
3: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, giornata caratterizzata da maltempo diffuso con cielo coperto su tutte le regioni. Al mattino rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno soprattutto Liguria di Levante, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Dal primo pomeriggio i fenomeni si estenderanno al resto del Triveneto. Sull'arco alpino centro-occidentale previste nevicate oltre 2200-2400 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge temporali anche intensi sulla Toscana, su Marche, Umbria e Alto Lazio, attesi rovesci diffusi in estensione nelle ore serali anche verso il versante adriatico. In serata lieve miglioramento su Alta Toscana, Marche e Abruzzo. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci sparsi e qualche isolato temporale, ma con attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia condizioni inizialmente più stabili con cielo poco nuvoloso e passaggio di velature e nubi medio-alte. Dal tardo pomeriggio possibili brevi rovesci e occasionali temporali sui rilievi appenninici di Campania, Calabria e Gargano. Sulla Sicilia cielo parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime in generale aumento al centro-sud e sulla Sicilia, in lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna, massime in lieve calo su Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna in aumento sul resto del paese. Venti moderati dai quadranti meridionali con rinforzi temporanei sulle regioni tirreniche centrali, sulla Liguria e lungo l'Appennino centro-settentrionale, deboli meridionali su Sicilia e Puglia centro meridionale, variabili altrove. Mari da mosso a molto mosso, lo stretto di Sicilia e il Tirreno centro settentrionale generalmente mossi, altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 10:02.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Donald Trump sospende il Project Freedom su richiesta del Pakistan e di altri paesi in considerazione del formidabile successo militare conseguito durante la campagna contro l'Iran e inoltre del fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo con i rappresentanti iraniani. Abbiamo concordato reciprocamente che pur rimanendo il blocco pienamente in vigore ed efficace, il Project Freedom sarà sospeso per un breve periodo al fine di verificare se l'accordo possa essere finalizzato e sottoscritto, lo scrive il presidente americano su Truth. Rapporti sempre più tesi intanto tra Washington e Città del Vaticano, il servizio della redazione.
7: Nuovo duro attacco del presidente americano Donald Trump contro Papa Leone XIV alla vigilia della missione del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va bene che l'Iran abbia un'arma nucleare, l'affondo del tycoon contro il pontefice, parole che irrigidiscono ulteriormente il clima tra Washington e il Santa Sede. Nonostante la visita di Rubio sia stata confermata, dal Vaticano arriva una replica indiretta ma ferma: la missione della Chiesa è predicare l'Evangelo e la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, lo faccia, afferma Papa Leone durante l'udienza generale. Intanto a Palazzo Chigi la Premier Giorgia Meloni prepara il faccia a faccia con Rubio, riunisce i Vice Premier Matteo Salvini e Antonio Tajani per fare il punto sulla linea italiana.
6: Incendio in un centro commerciale in Iran, il bilancio è di 8 morti e 36 feriti a darne notizia. La televisione di Stato iraniana e la rogo sarebbe divampato per cause ancora da chiarire in uno shopping center ad Adise, città nella provincia di Teheran. Non vi sono al momento indicazioni di un collegamento con la guerra in corso. Inchiesta Open Arms, Salvini non sequestrò nessuno, la vicenda giudiziaria con il deposito delle motivazioni adesso definitivamente conclusa. Si sgonfia così anche il caso politico e l'attenzione verso una vicenda che aveva portato Salvini prima a processo e poi assolto con la sentenza dello scorso 17 dicembre. Il leader leghista all'epoca dei fatti era l'inquilino del Viminale e secondo i giudici non ha compiuto il reato di sequestro di persona di 147 migranti a bordo della nave Open Arms perché l'imbarcazione che batteva bandiera spagnola aveva ricevuto la disponibilità di un porto sicuro, Palma di Mallorca dalla Spagna, quindi poteva scegliere dove andare. Sono diventate definitive le condanne per il filone bis del processo per la strage nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona, in cui morirono 5 minorenni e una madre 39enne nella notte tra il 7 e l'8 dicembre 2018. La quarta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sui ricorsi di 7 imputati che avevano scelto il rito abbreviato già con condannati in primo e secondo grado per la carenza di sicurezza nel locale ritenuta la causa dei decessi. La Suprema Corte ha rigettato per alcuni e dichiarato inammissibili per altri i ricorsi, rendendo irrevocabile la sentenza della Corte d'Appello di Ancona. Il verdetto era stato emesso l'11 luglio 2025 per i reati di omicidio colposo plurimo, lesioni colpose e disastro colposo. Le condanne vanno dai 3 ai 5 anni. Lo sport al via da oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, convocato come persona informata sui fatti Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. Tra le persone che gli inquirenti nell'inchiesta della Guardia di Finanza dovranno sentire in questa prima tornata dei prossimi giorni ci sarebbe anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, oltre a qualche altra figura sempre della stessa Lega. Più avanti invece verrà ascoltato sempre come teste, perché anche lui non indagato, Giorgio Schienone, club reference manager dell'Inter. Con questo per il momento è tutto, più tardi.
5: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone XIV ha replicato ieri sera a Donald Trump, che lo aveva nuovamente attaccato in un'intervista a TV. Io devo annunciare il Vangelo e predicare la pace, ha detto il Papa. Se qualcuno vuole criticarmi per questo, almeno lo faccia con la verità. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, aveva detto invece il presidente americano. Per lui, aveva aggiunto, va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. L'attacco di Trump è avvenuto alla vigilia della visita del segretario di Stato Rubio in Vaticano, che domattina sarà ricevuto proprio dal Papa nel Palazzo Apostolico. Intanto Trump, a sorpresa, ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi mercantili attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Ieri, nuovo lancio di missili iraniani verso gli Emirati Arabi, attivata la contraerea. Apertura di seduta e rialzo per Piazza Affari, Milano in avvio guadagna lo 0,9%, in calo invece lo spread, che si attesta a quota 77, torna a salire il prezzo del petrolio, il Brent vale circa 108 dollari al barile. La Russia ha lanciato 108 droni e 3 missili contro l'Ucraina, violando il cessate il fuoco proclamato da Kiev, lo denuncia stamane il governo ucraino. Intanto 5 persone sono morte ieri in un attacco di droni ucraini in Crimea, regione sotto il controllo russo. 20 i morti ucraini in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. Mondo del calcio in lutto, è morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. All'Inter dal 1978 al 1984 vinse uno scudetto, una Coppa Italia e raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. È tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Ciao Fulvio.
6: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori.
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori.
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspettiamo.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, giornata caratterizzata da maltempo diffuso con cielo coperto su tutte le regioni. Al mattino rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno soprattutto Liguria di Levante, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Dal primo pomeriggio i fenomeni si estenderanno al resto del Triveneto. Sull'arco alpino centro-occidentale previste nevicate oltre 2200-2400 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge temporali anche intensi sulla Toscana, su Marche, Umbria e Alto Lazio, attesi rovesci diffusi in estensione nelle ore serali anche verso il versante adriatico. In serata lieve miglioramento su Alta Toscana, Marche e Abruzzo. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci sparsi e qualche isolato temporale, ma con attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia condizioni inizialmente più stabili con cielo poco nuvoloso e passaggio di velature e nubi medio-alte. Dal tardo pomeriggio possibili brevi rovesci e occasionali temporali sui rilievi appena Nici di Campania, Calabria e Gargano. Sulla Sicilia cielo parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime in generale aumento al centro-sud e sulla Sicilia, in lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna, massime in lieve calo su Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna, in aumento sul resto del paese. Venti moderati dai quadranti meridionali con rinforzi temporanei sulle regioni tirreniche centrali, sulla Liguria, lungo l'Appennino centro-settentrionale, deboli meridionali su Sicilia e Puglia centro meridionale, variabili altrove. Mari da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia e il Tirreno centro settentrionale, generalmente mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Giornale Radio.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Su indicazione del presidente Trump, gli Stati Uniti con Bahrain, partner del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Qatar hanno redatto una bozza di risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per difendere la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz con lo stop ad attacchi, posa di mine e pedaggi. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rimarcato la necessità che l'Iran riveli numero e ubicazioni di mine e marine posate e collabori alla loro rimozione sostenendo un corridoio umanitario, si legge in una nota. Intanto il ministro degli esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi. I capi della diplomazia dei due paesi hanno discusso delle relazioni bilaterali e degli sviluppi regionali e internazionali. Nelle ultime settimane Araghchi ha intrapreso una serie di incontri diplomatici per raccogliere sostegno internazionale e porre fine al conflitto in corso con Stati Uniti e Israele. L'arrivo del funzionario iraniano a Pechino avviene circa una settimana prima della visita prevista del presidente americano Donald Trump in Cina, il 14 e il 15 maggio, dove dovrebbe avere un vertice con l'omologo Xi Jinping. Da un fronte ad un altro non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina a pochi giorni dalla tregua proposta da Putin per l'8 e il 9 maggio. Il servizio della redazione.
11: Mosca afferma di aver distrutto nella notte 53 droni ucraini diretti contro diverse regioni russe, la Crimea e il Mar Nero, colpite le aree di Belgorod, Bryansk, Kursk e la regione di Mosca. Secondo Kiev invece la Russia avrebbe lanciato un nuovo raid poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Allarmi antiaerei sono scattati in varie regioni ucraine, mentre a Zaporizhzhia sarebbero state colpite infrastrutture industriali. La giornata di ieri è stata tra le più sanguinose delle ultime settimane, con almeno 28 morti in Ucraina.
10: Due persone sono morte, diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all'interno dell'istituto São José di Rio Branco, capitale dello stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto scolastico. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l'area e ha avviato le indagini. Blitz all'alba a Roma contro un'organizzazione criminale i cui vertici del gruppo sarebbero stati in contatto con ambienti riconducibili al clan senese. 18 le persone arrestate, 16 si trovano al momento in carcere, mentre 2 sono state poste agli arresti domiciliari. Le accuse a vario titolo sono quelle di traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, sequestro di persona, porto abusivo di armi, riciclaggio, tentato omicidio e lesioni personali gravi. Secondo quanto emerso dalle indagini, diversi episodi risulterebbero aggravati dal metodo mafioso per via delle modalità intimidatorie e del controllo capillare esercitato su alcune piazze di spaccio romane. Lutto nel mondo del calcio, è morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, l'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città, Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica Poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere. L'ho imparato.

siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Ci hai insegnato che il calcio può essere arte. Il tuo talento e il tuo esempio resteranno per sempre. Ciao Becca, leggenda nerazzurra. Via social, seguito da un lungo messaggio di cordoglio, l'Inter saluta così Evaristo Beccalossi, morto nella notte a Brescia. Maurizio Pizzoferrato.
5: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
4: Voltiamo pagina, alla Champions League la sua prima finalista è l'Arsenal che dopo l'1-1 dell'andata in Spagna ha battuto a Londra ed eliminato l'Atletico Madrid. Di Bukayo Saka la rete del successo per 1-0 dei Gunners che centrano la finale per la seconda volta nella loro storia dopo quella persa nel 2006 col Barcellona. Il 30 maggio a Budapest affronteranno una tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Di fronte stasera in Baviera nella seconda semifinale di ritorno. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi, campioni d'Europa in carica. Tennis, gli internazionali d'Italia sono scattati ieri con i primi incontri del torneo femminile. Subito fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan. Oggi 9 azzurri in campo nel primo turno, tra gli uomini Arnaldi e Cinà, tra le donne Cocciaretto, Stefanini, Urgesi, Brancaccio, Basiletti e il derby Pigato-Grant. Jannik Sinner debutterà sabato contro il vincente del match Mikkelsen-Hofner. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
7: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
8: Ciao Fulvio.
9: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
8: Ti porto fuori.
9: Ma fuori dove?
8: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
9: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
8: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
9: E dove?
8: Qui, su Antenna 1.
9: Domenica fuori.
8: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
9: Via. Via...

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord, giornata caratterizzata da maltempo diffuso con cielo coperto su tutte le regioni. Al mattino rovesci e temporali anche di forte intensità interesseranno soprattutto Liguria di Levante, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna. Dal primo pomeriggio i fenomeni si estenderanno al resto del Triveneto. Sull'arco alpino centro-occidentale previste nevicate oltre 2200-2400 metri. Al centro e sulla Sardegna cielo molto nuvoloso con piogge temporali anche intensi sulla Toscana, su Marche, Umbria e Alto Lazio, attesi rovesci diffusi in estensione nelle ore serali anche verso il versante adriatico. In serata lieve miglioramento su Alta Toscana, Marche e Abruzzo. Sulla Sardegna cielo nuvoloso con rovesci sparsi e qualche isolato temporale, ma con attenuazione dei fenomeni dal tardo pomeriggio. Al sud e sulla Sicilia condizioni inizialmente più stabili con cielo poco nuvoloso e passaggio di velature e nubi medio-alte. Dal tardo pomeriggio possibili brevi rovesci e occasionali temporali sui rilievi appena Nici di Campania, Calabria e Gargano. Sulla Sicilia cielo parzialmente nuvoloso con bassa probabilità di precipitazioni. Temperature minime in generale aumento al centro-sud e sulla Sicilia in lieve diminuzione al nord e sulla Sardegna. Massime in lieve calo su Toscana, Calabria, Sicilia e Sardegna in aumento sul resto del paese. Venti moderati dai quadranti meridionali con rinforzi temporanei sulle regioni tirreniche centrali, sulla Liguria e lungo l'Appennino centro-settentrionale. Deboli meridionali su Sicilia e Puglia centro meridionale, variabili altrove. Mari da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia e il Tirreno centro settentrionale, generalmente mossi altri bacini. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Su Antenna 1, il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
3: Un programma di Patrizio Sigona.

partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

come vorrei, come vorrei.

0: È mezzogiorno.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il grave lutto che ha colpito il mondo del calcio. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, l'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato. Il calcio giocato adesso, la Champions verso il verdetto finale del servizio della redazione.
6: L'Arsenal conquista la finale della UEFA Champions League Final battendo 1-0 l'Atletico Madrid all'Emirates Stadium dopo il pareggio dell'andata. Decisivo il gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo. I Gunners volano così alla finale di Budapest del 30 maggio e attendono ora la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di questa sera, dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi.
5: Al via da oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, convocato come persona informata sui fatti Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. Tra le persone che gli inquirenti nell'inchiesta della Guardia di Finanza dovranno sentire in questa prima tornata nei prossimi giorni ci sarebbe anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, oltre a qualche altra figura sempre della stessa Lega. Più avanti invece verrà ascoltato sempre come teste, perché anche lui non indagato, Giorgio Schienone, club reference manager dell'Inter. Nonostante la ripresa del conflitto con gli Stati Uniti, prosegue la sofferta marcia d'avvicinamento della nazionale iraniana al mondiale di calcio. L'Iran dovrebbe giocare i 3 incontri della fase a gironi tra Los Angeles e Seattle per preparare nei minimi dettagli una trasferta che si preannuncia molto complicata. La FIFA ha invitato la Federcalcio del paese asiatico presso la sua sede di Zurigo entro il 20 maggio. Il tennis: Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri sono state eliminate al primo turno del torneo WTA 1000 di Roma, dove Jasmine Paolini difende il titolo, così come nel torneo di doppio vinto nelle ultime due edizioni con Sara Errani. Bronzetti, numero 173 del ranking, è entrata nel tabellone principale degli internazionali d'Italia grazie ad una wild card. È stata battuta 6-3, 5-7 e 6-4 dopo 2 ore e 36 minuti contro l'americana McCartney Kessler, numero 50. Trevisan, numero 516, ha perso 6-4, 0-6, 6-3 dopo poco più di 2 ore contro l'australiana Talia Gibson, 62. Ruggeri, 265esima, è stata eliminata 4-6, 6-2, 6-2 dalla turca Zeynep Sonmez, numero 65 del ranking. Una nuova bufera dopo il caso Maccarani: si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica Livia Ghetti, storica allenatrice della ginnastica estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Santandrea, è stata sospesa per 2 anni. Il verdetto del Tribunale della Federazione Ginnastica d'Italia, dopo il procedimento disciplinare aperto per abusi fisici e psicologici su atlete anche minorenni, alla società un'ammenda di 4.000 euro amareggiata. L'allenatrice preannuncia che farà ricorso, la Procura federale ne aveva chiesto la radiazione. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa. Antenna.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Che occasione all'Auto Francia!
2: Super offerta esclusiva Auto Francia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia,
2: da 50 anni accanto a voi.
3: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora tensione nello stretto di Hormuz, nonostante l'annuncio dato ieri sera da Donald Trump della sospensione del piano Project Freedom, l'operazione di scorta statunitense alle petroliere imbottigliate in quel tratto di mare. Una nave porta container francese è stata colpita, alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. La sospensione del Project Freedom è stata motivata dal presidente statunitense con i progressi sul fronte diplomatico con l'Iran che si registrano grazie alla mediazione pakistana. E domani, in tema di diplomazia, si guarda a Roma, dove il segretario di Stato americano Rubio incontrerà il Papa. Al centro degli ultimi strali di Trump, il pontefice danneggia molti cattolici perché a favore dell'atomica all'Iran, aveva detto ieri il capo della Casa Bianca. La replica di Papa Prevost: chi vuole criticarmi lo faccia con la verità. L'incontro di domani in Vaticano con Rubio potrebbe essere utile ai fini di una distensione con Washington. Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni, per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 76 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa a magnitudo 6.5 Richter provocò 990 morti ed oltre 3.000 feriti. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Gestiva un traffico internazionale di droga con metodi mafiosi l'associazione criminale smantellata all'Alba Roma. Ma arrestate dai carabinieri 18 persone. All'associazione, ritenuta una delle più pericolose della capitale, sono state contestate le aggravanti del metodo mafioso e della vicinanza dei vertici ad importanti referenti del clan senese. È morto nella notte a Brescia Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, da un anno in condizioni di salute critiche, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio. All'Inter dal 78 all'84 vinse uno scudetto, una Coppa Italia, raggiunse una semifinale di Coppa dei Campioni. Ciao Becca, leggenda azzurra, il saluto della sua Inter. È tutto, a più tardi.
5: Ciao Fulvio.
6: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori.
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori.
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspetto.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato a causa di un incidente fra Debuchet e Sito in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, segnaliamo un incidente all'ingresso di Rondissone in direzione Torino. Ci occupiamo infine della A5 Torino-Aosta, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta. È tutto al momento, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Torino 104 e

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, secondo Al Jazeera e altri media. Si tratterebbe della nave San Antonio. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I membri dell'equipaggio feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, stando all'agenzia turca Anadolu. Si tratterebbe di cittadini filippini. Questo nel giorno in cui Donald Trump ha deciso di sospendere il progetto Freedom, il servizio della redazione.
10: Donald Trump annuncia una sospensione temporanea della missione militare nello stretto di Hormuz per verificare se l'accordo con Teheran possa essere finalizzato. Sono stati compiuti grandi progressi, afferma il presidente americano. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi vola a Pechino per incontrare il collega cinese Wang Yi.
9: Intanto le forze armate israeliane hanno ordinato agli abitanti di evacuare le proprie case in 12 villaggi e città del Libano meridionale, lo scrive Al Jazeera. Afferma inoltre di aver colpito siti legati ad Hezbollah nel Libano meridionale, uccidendo diversi combattenti e prendendo di mira quelle che ha definito infrastrutture militari. L'esercito ha anche riferito di aver intercettato un obiettivo aereo sospetto e affermato che Hezbollah ha lanciato razzi, droni, esplosivi e mortai senza nessuna vittima tra le forze israeliane. Vediamo in Italia adesso. Matteo Bonaccina, arciere della Nazionale Paralimpica, è ai arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. Secondo quanto riporta la Repubblica, il 41enne ha preteso da un atleta un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare di Parigi del 2024, ma non è l'unico caso. Durante i giochi ha cercato di violentare un'altra ragazza nella stanza d'albergo in cui alloggiava. La Procura di Roma e la Polizia Postale indagano sugli anni dal 2019 al 2024 nei quali sempre secondo la Repubblica l'atleta avrebbe molestato 5 atlete e un'allenatrice. Camorra, duro colpo al clan di Lauro. I carabinieri hanno arrestato 14 persone al termine di indagini coordinate dalla DDA, che ha consentito di sgominare un gruppo di narcotrafficanti in contatto con la mafia albanese, dalla quale acquistava la droga. A capo del gruppo malavitoso c'era Raffaele Paolo, 55 anni, che dopo la sua scarcerazione risalente al 29 settembre 2019 è tornato a coordinare pusher per la vendita al dettaglio e anche a domicilio di cocaina e hashish, stipulando anche accordi con altri gruppi presenti a Napoli, esportando droga anche nella provincia di Reggio Emilia. Tra gli arrestati figurano organizzatori, spacciatori e corrieri. Il gruppo era riconducibile a Vincenzo Di Lauro, figlio del capo clan Paolo Di Lauro. Una notizia di sport: in chiusura si terrà tra sabato 9 e domenica 10 maggio la nona edizione del Grand Prix Città di Napoli, trofeo Vecchio Amaro del Capo. Nel prossimo fine settimana la piscina Scandoni a Fuorigrotta, sono attesi quasi 1200 nuotatori con circa 4000 atleti in gara. Ogni iscritto infatti può partecipare fino ad un massimo di 4 competizioni. 15 le regioni rappresentate, per una ricaduta in termini di presenze alberghiere superiore alle 1000 unità. Riflettori puntati anche sui numerosi atleti della nazionale italiana che hanno scelto la kermesse sportiva quale tappa di avvicinamento all'appuntamento clou della stagione estiva. Gli europei in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Abbiamo terminato, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini.

0: evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran sarebbe pronto a firmare un memorandum con gli Stati Uniti e la notizia diffusa da Axios ed altre agenzie. Emergono anche alcuni dettagli della possibile intesa. Centrale il Pakistan. Intanto rimane sospesa l'operazione Project Freedom nello stretto di Hormuz, dove è stata colpita una nave francese. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Sulla crisi dello stretto di Hormuz è un susseguirsi di notizie, smentite e incidenti, come quello accaduto ieri a una nave portacontainer francese, la Sant'Antonio, colpita e danneggiata con il ferimento di diversi membri dell'equipaggio. Ma le notizie della tarda mattinata aprono uno spiraglio di speranza. Il sito americano Axios, solitamente ben informato, ha fatto sapere che sarebbe già pronto un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, con l'Iran che avrebbe chiesto 48 ore per firmarlo. La conferma di questo grande passo in avanti diplomatico avviene dallo stesso Pakistan, il paese più impegnato nella mediazione. E ci sarebbero già degli ulteriori dettagli. Il memorandum d'intesa sarebbe di una sola pagina con 14 punti, tra i quali ci sarebbe lo spostamento dall'Iran dei 400 kg di uranio arricchito in un altro paese, sembra addirittura negli Stati Uniti, e poi sarebbe prevista una moratoria militare di 30 giorni per avviare negoziati definitivi per la riapertura strutturale dello stretto di Hormuz. I fondi iraniani congelati in Occidente sarebbero riattivati e annullate le sanzioni americane all'Iran.
2: Sono attesi nel pomeriggio a Gemona del Friuli il presidente della Repubblica Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa di magnitudo 6.5 Richter che provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti, decine i comuni rasi al suolo. A Gemona, epicentro del terremoto, oggi anche un consiglio regionale straordinario. Si svolgeranno venerdì 8 maggio nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter scomparso nella notte a Brescia. Oggi e domani la camera ardente allestita presso la Fondazione Poliambulanza nella città lombarda. Ciao Becca, leggenda nerazzurra, il saluto via social dell'Inter seguito da un lungo messaggio di cordoglio. Maurizio Pizzoferrato.
4: Avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio Evaristo Beccalossi. Si era sentito male nel gennaio del 2025, emorragia cerebrale, situazione apparsa subito grave. Poi l'illusoria ripresa, questa mattina la triste notizia del definitivo addio alla vita. Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
2: Ed è tutto, a più tardi.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Ciao Fulvio!
8: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
7: Ti porto fuori!
8: Ma fuori dove?
7: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
8: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là?
7: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
8: E dove?
7: Qui, su Antenna 1.
8: Domenica fuori!
7: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
8: Vi aspettiamo!

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Sono le 14 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Che occasione. Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Autofrancia.
5: Da 50 anni accanto a voi.
7: Giornale Radio.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Cina prende posizione sul conflitto in Iran affermando che una cessazione completa delle ostilità è di estrema urgenza e che la prosecuzione dei negoziati rimane di fondamentale importanza. L'iniziativa dopo l'incontro a Pechino tra il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il massimo diplomatico cinese Wang Yi. Il ministero degli esteri cinese ha dichiarato che Wang ha detto ad Araghchi che la Cina è un partner strategico affidabile dell'Iran e espresso la speranza che le parti coinvolte rispondano agli appelli internazionali per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Proprio oggi Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom. La mossa è maturata dopo i ripetuti episodi che hanno fatto temere la rottura della precaria tregua e l'invito del segretario di Stato Marco Rubio all'Iran a fare una scelta sensata e intraprendere la via diplomatica. Trump ha precisato che il blocco americano dei porti iraniani entrato in vigore il 13 aprile resta in vigore. Da un fronte ad un altro non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina a pochi giorni dalla tregua proposta da Putin per l'8 e il 9 maggio. Il servizio della redazione.
9: Mosca afferma di aver distrutto nella notte 53 droni ucraini diretti contro diverse regioni russe, la Crimea e il Mar Nero, colpite le aree di Belgorod, Briansk, Kursk e la regione di Mosca. Secondo Kiev invece la Russia avrebbe lanciato 9 raid poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Allarmi antiaerei sono scattati in varie regioni ucraine, mentre a Zaporizhzhia sarebbero state colpite infrastrutture industriali. La giornata di ieri è stata tra le più sanguinose delle ultime settimane, con almeno 28 morti in Ucraina.
8: Israele deve rilasciare immediatamente senza condizioni Saif Abu Keshek e Tiago De Avila, membri della Global Sumud Flottiglia, lo chiede il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha disperato bisogno, sottolinea il diplomatico in un commento reso noto a Ginevra. I due attivisti continuano ad essere trattenuti senza accusa. Il portavoce cita gli inquietanti resoconti di gravi maltrattamenti subiti da Abu Keshek e De Avila, abusi che devono essere indagati, ha detto. In Italia, con la cronaca, si è conclusa con 8 arresti e 24 denunce un'operazione della Guardia di Finanza di Padova e della Polizia Locale che hanno sgominato una banda di cittadini cinesi dedita al traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale in Italia, detenzione abusiva di armi, esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo. L'indagine coordinata dalla Procura Euganea ha portato anche al sequestro di una bisca clandestina nel centro della città, sequestrati inoltre circa 3 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Voltiamo pagina. In chiusura, in Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare. Per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%. A denunciarlo è Save the Children con l'11ª edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, diffuso a pochi giorni dalla festa della mamma ed elaborato dal Polo Ricerche del l'organizzazione rispetto agli scorsi anni. A fronte di un incremento dell'occupazione anche femminile, sono le donne, in particolare le madri, a beneficiare di meno del trend positivo tra le 25 e 54 anni. Con almeno un figlio minore, l'occupazione nel 2025 rispetto al 2024 è aumentata dello 0,1%, mentre l'aumento è dello 0,9% per gli uomini nelle stesse condizioni. Nel settore privato, il 25% delle madri under 35 esce dal mercato del lavoro nell'anno della nascita del primo figlio, contro il 12% delle over 35. 35. Abbiamo terminato, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
6: suonati. Eccoci, anche oggi il nostro spazio dedicato alla musica indipendente, alle segnalazioni discografiche indipendenti di ogni genere. Ne ho quattro per voi e la prima riguarda Maurizio Martini e Marco Ferracini, insieme ancora una volta per questo nuovo singolo Bolle Blu.

Si chiama Bolle Blu, il singolo di Maurizio Martini. Novità che oggi apre il nostro spazio Saranno Suonati, brano che ha realizzato con la collaborazione di Marco Ferracini, come sempre. Seconda segnalazione di oggi, c'è Maurizio Pirovano dal suo nuovo album Commedia Americana.

0: commedia americana, Maurizio Pirovano con il suo nuovo singolo. Anche oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. C'è una nuova versione di Spunta la luna dal monte, l'hanno realizzata Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

0: Baby Tu Resti, il nuovo singolo dei Tepura, oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.
1: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro.

0: Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Ciao Fulvio.
3: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori.
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori.
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspetto.

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura il grave lutto che ha colpito il mondo del calcio. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, l'ex calciatore e dirigente sportivo che prima di militare in nerazzurro giocò anche nella sua città Brescia, avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore accusato a gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Il decesso è avvenuto nella notte in clinica poliambulanza a Brescia, dove era ricoverato. Il calcio giocato adesso, la Champions verso il verdetto finale del servizio della redazione.
9: L'Arsenal conquista la finale della UEFA Champions League Final battendo 1-0 l'Atletico Madrid all'Emirates Stadium dopo il pareggio dell'andata. Decisivo il gol di Bukayo Saka allo scadere del primo tempo. I Gunners volano così alla finale di Budapest del 30 maggio e attendono ora la vincente dell'altra semifinale tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco di questa sera, dopo il pirotecnico 5-4 dell'andata in favore dei francesi.
8: Al via da oggi le nuove audizioni di testimoni nell'inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento per concorso in frode sportiva, tra cui l'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, convocato come persona informata sui fatti Andrea Butti, responsabile dell'ufficio competizioni della Lega Serie A. Tra le persone che gli inquirenti nell'inchiesta della Guardia di Finanza dovranno sentire in questa prima tornata nei prossimi giorni ci sarebbe anche Lorenzo Dallari, direttore editoriale della Lega Serie A, oltre a qualche altra figura sempre della stessa Lega. Più avanti invece verrà ascoltato sempre come test, perché anche lui non indagato, Giorgio Schienone, club reference manager dell'Inter. Nonostante la ripresa del conflitto con gli Stati Uniti, prosegue la sofferta marcia d'avvicinamento della nazionale iraniana al mondiale di calcio. L'Iran dovrebbe giocare i 3 incontri della fase a gironi tra Los Angeles e Seattle per preparare nei minimi dettagli una trasferta che si preannuncia molto complicata. La FIFA ha invitato la Federcalcio del paese asiatico presso la sua sede di Zurigo entro il 20 maggio. Il tennis: Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Jennifer Ruggeri sono state eliminate al primo turno del torneo WTA 1000 di Roma, dove Jasmine Paolini difende il titolo, così come nel torneo di doppio vinto nelle ultime 2 edizioni con Sara Errani. Bronzetti, numero 173 del ranking, è entrata nel tabellone principale degli internazionali d'Italia grazie ad una wild card. È stata battuta 6-3, 5-7 e 6-4 dopo 2 ore e 36 minuti contro l'americana McCartney Kessler, numero 50. Trevisan, numero 516, ha perso 6-4, 0-6, 6-3 dopo poco più di 2 ore contro l'australiana Talia Gibson, 62. Ruggeri, 265esima, è stata eliminata 4-6, 6-2, 6-2 dalla turca Zeynep Sonmez, numero 65 del ranking. Una nuova bufera dopo il caso Maccarani si abbatte sul mondo della ginnastica ritmica. Livia Ghetti, storica allenatrice della ginnastica estense Otello Putinati, fucina di talenti e di atlete olimpiche del calibro di Alessia Maurelli e Martina Sant'Andrea, è stata sospesa per 2 anni. Il verdetto del Tribunale della Federazione Ginnastica d'Italia dopo il procedimento disciplinare aperto per abusi fisici e psicologici su atlete, anche minorenni, alla società un'ammenda di 4.000 euro amareggiata. L'allenatrice preannuncia che farà ricorso, la Procura federale ne aveva chiesto la radiazione. E con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche cantine d'Alba. Via Spontini.

0: Pini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. USA e Iran forse ad una svolta il negoziato, secondo Axios i due paesi sarebbero prossimi ad un memorandum d'intesa con una sola pagina con 14 punti per porre fine alla guerra con una risposta attesa da Teheran entro 48 ore. La bozza includerebbe una moratoria sull'arricchimento nucleare e la revoca di alcune sanzioni al regime islamico, oltre alla rimozione delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz. Già ieri segnali distensivi da parte di Washington con Trump, che aveva annunciato la sospensione del progetto Project Freedom, l'operazione militare di scorta alle navi commerciali nello stretto. La decisione è stata presa alla luce dei grandi progressi verso un accordo completo e definitivo e su esplicita richiesta del Pakistan, paese mediatore, aveva fatto sapere il presidente americano. La Chiesa deve prendere posizione per i poveri, gli sfruttati, le vittime della violenza e della guerra. Lo ha sottolineato questa mattina Leone XIV in occasione dell'udienza generale. La Chiesa, ha aggiunto il pontefice, legge e interpreta a partire dal Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme. Solo ieri gli ultimi strali del presidente USA Trump: il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici alla vigilia della missione del segretario di Stato americano Rubio, che domani vedrà Leone nel momento di massima tensione nelle relazioni tra Casa Bianca e Vaticano. In difesa del pontefice si schiera il governo, dura la presa di posizione delle opposizioni. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, le parole della segretaria del PD Schlein. È rimasto 4 ore in procura a Pavia Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sul delitto di Gerlasco. Il 38enne, accusato di omicidio volontario aggravato, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere, come già annunciato ieri dai suoi legali. Chiederà di rendere l'interrogatorio dopo aver letto e studiato gli atti e dopo che sarà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. È stato interrogato invece per un paio d'ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Ieri, sempre in qualità di testimoni, ascoltato a Milano le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine della vittima. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
5: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
6: Ciao Fulvio.
7: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
6: Ti porto fuori.
7: Ma fuori dove?
6: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
7: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
6: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
7: E dove?
6: Qui, su Antenna 1.
7: Domenica fuori.
6: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
7: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi segnaliamo quindi che per un incidente è presente una chiusura sul proseguimento in territorio svizzero della statale 33 del Sempione. Si precisa che la statale 33 è regolarmente percorribile a tutte le categorie di veicoli sino al confine di Stato. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

0: Sono le 16 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino. La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Una nave porta container francese è stata bersaglio di un attacco nello stretto di Hormuz, secondo Al Jazeera e altri media. Si tratterebbe della nave San Antonio. La compagnia ha aggiunto che l'attacco ha provocato feriti tra i membri dell'equipaggio e danni alla nave. I membri dell'equipaggio feriti sono stati evacuati e stanno ricevendo assistenza medica, stando all'agenzia turca Anadolu. Si tratterebbe di cittadini filippini. Questo nel giorno in cui Donald Trump ha deciso di sospendere il progetto Freedom, il servizio della redazione.
6: Donald Trump annuncia una sospensione temporanea della missione militare nello stretto di Hormuz per verificare se l'accordo con Teheran possa essere finalizzato. Sono stati compiuti grandi progressi, afferma il presidente americano. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi vola a Pechino per incontrare il collega cinese Wang Yi.
5: Intanto le forze armate israeliane hanno ordinato agli abitanti di evacuare le proprie case in 12 villaggi e città del Libano meridionale, lo scrive Al Jazeera. L'IDF afferma inoltre di aver colpito siti legati ad Hezbollah nel Libano meridionale, uccidendo diversi combattenti e prendendo di mira quelle che ha definito infrastrutture militari. L'esercito ha anche riferito di aver intercettato un obiettivo aereo sospetto e ha affermato che Hezbollah ha lanciato razzi, droni, esplosivi e mortai senza nessuna vittima tra le forze israeliane. In Italia, con la cronaca, si è conclusa con 8 arresti e 24 denunce un'operazione della Guardia di Finanza di Padova e della Polizia Locale che hanno sgominato una banda di cittadini cinesi dedita al traffico di droga, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ingresso e soggiorno illegale in Italia, detenzione abusiva di armi, esercizio e partecipazione al gioco d'azzardo. L'indagine coordinata dalla Procura Euganea ha portato anche al sequestro di una bisca clandestina nel centro della città, sequestrati inoltre circa 3 chilogrammi di sostanze stupefacenti. Voltiamo pagina. In chiusura, in Italia ha un impiego solo il 58,2% delle madri con figli in età prescolare. Per la prima volta si registra un peggioramento della situazione lavorativa in tutte le regioni del paese, dove la penalizzazione associata alla maternità è pari al 33%. A denunciarlo è Save the Children con l'11esima edizione del rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, diffuso a pochi giorni dalla festa della mamma ed elaborato dal Polo Ricerche dell'Università. L'organizzazione rispetto agli scorsi anni, a fronte di un incremento dell'occupazione anche femminile, sono le donne, in particolare le madri, a beneficiare di meno del trend positivo. Tra le 25 e 54 anni con almeno un figlio minore, l'occupazione nel 2025 rispetto al 2024 è aumentata dello 0,1%, mentre l'aumento è dello 0,9% per gli uomini nelle stesse condizioni. Nel settore privato, il 25% delle madri under 35 esce dal mercato del lavoro nell'anno della nascita del primo figlio, contro il 12% delle over 35. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

Udici Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine con il codice RA1 asterisco.

0: L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Iran accetterà quanto già concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, Iran compreso. Se invece non accetteranno, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato. Lo scrive Donald Trump sul suo social Truth. Molti media americani, a partire da Axios, solitamente ben informato, danno per vicino un accordo tra Washington e Teheran. Si tratta di un memorandum di una sola pagina con 14 punti che verranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato dal regime islamico entro 48 ore. Ieri Donald Trump aveva già parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'azione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. Si sono conclusi gli interrogatori nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli ultimi ad essere convocati sono stati Andrea Sempio, unico indagato accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, e Marco Poggi, fratello della vittima che nella sua deposizione avrebbe difeso Sempio. Davanti ai PM di Pavia, il 37enne ha negato la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella e ha ribadito che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche negato di aver visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia e al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Sempio invece, pur essendosi trattenuto in procura per quasi 4 ore, si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. Ieri, in qualità di testimoni, sono state ascoltate a Milano le gemelle K, cugine della vittima. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, deceduto nella notte a pochi giorni dal suo 70° compleanno. Quella malinconia che si mischia alla tristezza profonda ci accompagna con l'ennesimo dribbling della vita di Evaristo, scrive l'Inter sui propri canali. Oggi e domani la camera ardente nella sua Brescia, nella clinica poliambulanza dove era ricoverato. Venerdì i funerali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Ciao Fulvio.
5: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
4: Ti porto fuori.
5: Ma fuori dove?
4: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
4: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
4: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori.
4: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Vi aspetto.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Per un incidente segnaliamo code sulla 26 Genova Voltre Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione Genova. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Credo abbiamo perso la testa. Ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta.
2: E forse no.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Auto Francia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
10: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Cina prende posizione sul conflitto in Iran affermando che una cessazione completa delle ostilità è di estrema urgenza e che la prosecuzione dei negoziati rimane di fondamentale importanza. L'iniziativa dopo l'incontro a Pechino tra il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi e il massimo diplomatico cinese Wang Yi. Il ministero degli esteri cinese ha dichiarato che Wang ha detto ad Araghchi che la Cina è un partner strategico affidabile dell'Iran e espresso la speranza che le parti coinvolte rispondano agli appelli internazionali per garantire il passaggio sicuro attraverso lo stretto di Hormuz. Proprio oggi Donald Trump ha deciso di sospendere il Project Freedom. La mossa è maturata dopo i ripetuti episodi che hanno fatto temere la rottura della precaria tregua e l'invito del segretario di Stato Marco Rubio all'Iran a fare una scelta sensata e intraprendere la via diplomatica. Trump ha precisato che il blocco americano dei porti iraniani entrato in vigore il 13 aprile resta in vigore. Da un fronte ad un altro non si fermano gli attacchi tra Russia e Ucraina a pochi giorni dalla tregua proposta da Putin per l'8 e il 9 maggio. Il servizio della redazione.
11: Mosca afferma di aver distrutto nella notte 53 droni ucraini diretti contro diverse regioni russe, la Crimea e il Mar Nero, colpite le aree di Belgorod, Briansk, Kursk e la regione di Mosca. Secondo Kiev invece la Russia avrebbe lanciato un nuovo raid poche ore dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco annunciato dal presidente Volodymyr Zelensky. Allarmi antiaerei sono scattati in varie regioni ucraine, mentre a Zaporizhzhia sarebbero state colpite infrastrutture industriali. La giornata di ieri è stata tra le più sanguinose delle ultime settimane, con almeno 28 morti in Ucraina.
10: Israele deve rilasciare immediatamente e senza condizioni Saif Abu Keshek e Tiago de Avila, membri della Global Sumud Flottiglia, lo chiede il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese di Gaza che ne ha disperato bisogno, sottolinea il diplomatico in un commento reso noto a Ginevra. I due attivisti continuano ad essere trattenuti senza accusa. Il portavoce cita gli inquietanti resoconti di gravi maltrattamenti subiti da Abu Keshek e De Avila, abusi che devono essere indagati, ha detto. Vediamo in Italia adesso. Matteo Bonaccina, arciere della Nazionale Paralimpica, è ai arresti domiciliari con le accuse di stalking e violenza sessuale. Secondo quanto riporta la Repubblica, il 41enne ha preteso da un atleta un perizoma rosso come portafortuna in vista delle gare di Parigi del 2024, ma non è l'unico caso. Durante i giochi ha cercato di violentare un'altra ragazza nella stanza d'albergo in cui alloggiava. La Procura di Roma e la Polizia Postale indagano sugli anni dal 2019 al 2024 nei quali sempre secondo la Repubblica l'atleta avrebbe molestato 5 atlete e un'allenatrice. Camorra, duro colpo al clan di Lauro. I carabinieri hanno arrestato 14 persone al termine di indagini coordinate dalla DDA che ha consentito di sgominare un gruppo di narcotrafficanti in contatto con la mafia albanese dalla quale acquistava la droga. A capo del gruppo malavitoso c'era Raffaele Paolo, 55 anni, che dopo la sua scarcerazione risalente al 29 settembre 2019 è tornato a coordinare pusher per la vendita vendita al dettaglio e anche a domicilio di cocaina e hashish, stipulando anche accordi con altri gruppi presenti a Napoli, esportando droga anche nella provincia di Reggio Emilia. Tra gli arrestati figurano organizzatori, spacciatori e corrieri. Il gruppo era riconducibile a Vincenzo Di Lauro, figlio del capo clan Paolo Di Lauro. Una notizia di sport: in chiusura si terrà tra sabato 9 e domenica 10 maggio la nona edizione del Grand Prix Città di Napoli, trofeo Vecchio Amaro del Capo. Nel prossimo fine settimana la piscina Scandoni a Fuorigrotta, sono attesi quasi 1200 nuotatori con circa 4000 atleti in gara. Ogni iscritto infatti può partecipare fino ad un massimo di 4 competizioni, 15 le regioni rappresentate, per una ricaduta in termini di presenze alberghiere superiore alle 1000 unità. Riflettori puntati anche sui numerosi atleti della nazionale italiana che hanno scelto la kermesse sportiva quale tappa di avvicinamento all'appuntamento clou della stagione estiva, gli europei, in programma a Parigi dal 31 luglio al 16 agosto. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
9: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
3: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il calcio italiano piange la scomparsa di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. L'ex fantasista nerazzurro aveva 69 anni e ne avrebbe compiuti 70 il prossimo 12 maggio. Il nostro ricordo affidato a Maurizio Pizzoferrato.
4: Nato a Brescia nel 1956, giocatore del Brescia sino al 1978, quando si trasferì all'Inter, dove ha militato, vincendo uno scudetto e deliziando i tifosi nerazzurri sino al 1984. Poi ha indossato le maglie di Sampdoria e Monza, tornando al Brescia dall'86 all'88. Artista assoluto del pallone, genio del dribbling, forse avrebbe fatto infuriare gli allenatori attuali schiavi di schemi e tattiche. Il Beck aveva solo un punto di riferimento, il pallone, e le sue giocate.

0: valevano il classico prezzo del biglietto. Paradosso, nessuna presenza nella nazionale maggiore. Mi chiamo Evaristo, scusa se insisto, il titolo di un libro a lui dedicato. Fu anche protagonista di un celebre monologo teatrale dell'attore interista Paolo Rossi dopo due rigori sbagliati in una partita di Coppa. Beccalossi lascia la moglie Danila e la figlia Nagaia, figura di punta dell'ufficio stampa dell'Inter. Ciao Beck, ora dribbla anche le nuvole.
1: Passando al calcio giocato, sale l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 in favore dei francesi ed entrambe le squadre promettono spettacolo. In palio l'ultimo biglietto per la finale di Budapest contro l'Arsenal. Fischio d'inizio ore 21. Intanto l'attuale presidente della Lega Dilettanti e già numero uno della Federcalcio, Giancarlo Abete, ha incontrato la componente della Serie B in vista delle elezioni federali in programma il prossimo 22 giugno, così a margine del confronto.
2: Il problema, come ho detto, non è la qualità della persona che sarà presidente della federazione, ma la capacità di trovare insieme le modalità per affrontare, per esaminare e per trovare delle mediazioni e delle sintesi sui problemi esistenti. Se non si fa questo, chiunque va a fare il presidente della federazione non riesce a risolvere i problemi.
1: Voltiamo pagina, tennis, primi match agli internazionali d'Italia. Dalle 20:30 Cina in campo contro il belga Bloch. Tra le donne, subito eliminate le azzurre Stefanini e Urgesi. Grant vince il derby con Pigato, mentre in serata Basiletti e Cocciaretto sfidano Tomljanovic e Kraus. Volley, finali scudetto di Superlega, Perugia vicina alla festa tricolore. Gli Umbri conducono la serie al meglio delle 5 partite per 2-0 e stasera tornano in campo tra le mura amiche del Palabarton per affrontare Civitanova. In caso di successo, i Black Devils alzerebbero al cielo il terzo scudetto della loro storia. Si comincia alle 20:30. È tutto dallo sport.
3: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
4: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
5: Ciao Fulvio.
6: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
5: Ti porto fuori.
6: Ma fuori dove?
5: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
6: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
5: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
6: E dove?
5: Qui, su Antenna 1.
6: Domenica fuori.
5: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
6: Vi aspetto.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Vogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. A più tardi. Tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
6: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
5: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
6: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
7: La forza della qualità.
6: Corso Grosseto 241, Torino.
8: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
9: Che occasione all'Auto Francia.
10: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova, chilometri zero, con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
9: Auto Francia.
10: Da 50 anni accanto a voi.
11: Giornale Radio.
12: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco. Emergono intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal TG1, Sempio avrebbe raccontato di aver telefonato alla giovane prima del delitto tentando un approccio, ma lei avrebbe risposto «Non ci voglio parlare con te», interrompendo la chiamata. In procura a Pavia è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima. I magistrati gli avrebbero fatto ascoltare alcune intercettazioni mentale illustrato agli elementi tecnici raccolti dagli investigatori, tra cui l'impronta 33 e gli accertamenti genetici sui reperti biologici trovati sotto le unghie della ragazza. Marco Poggi avrebbe confermato la fiducia nei consulenti tecnici della famiglia.
13: Fine della latitanza per Carmine Marolda, 64 anni, narcotrafficante ricercato nel 2022 e arrestato a Foggia dai carabinieri. L'uomo soprannominato Ninette è stato sorpreso nel sonno all'interno di un appartamento di edilizia popolare dove si nascondeva grazie all'aiuto di una donna orrenda per favoreggiamento. Le indagini coordinate dalla direzione distrettore antimafia di Potenza hanno permesso di monitorare la rete di contatti del latitante fino a localizzarlo. Marolda era considerato vicino ai vertici delle piazze di spaccio pugliesi e non avrebbe opposto resistenza all'arresto.
12: La politica, energia e sicurezza nazionale al centro del vertice di maggioranza convocato a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni con i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il governo ha affrontato la crisi energetica internazionale, secondo fonti di maggioranza emersa la necessità di ridurre la dipendenza energetica dall'estero e accelerare il percorso verso il nucleare. Sul tavolo possibili misure da adottare nei prossimi mesi per rafforzare la sicurezza energetica del paese.
13: Andiamo all'estero. Donald Trump torna a mostrarsi ottimista su un possibile accordo con Iran. In una intervista alla BBC News, il presidente americano ha dichiarato che Washington potrebbe essere vicino a un'intesa capace di porre fine alle ostilità prima del suo viaggio in Cina della prossima settimana. Trump parla anche della possibilità che Teheran esporti parte dell'uranio altamente arricchito negli Stati Uniti.
12: Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Ismail Baghei richiama la necessità di negoziati basati sulla buona fede e non sulla coercizione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran sarebbe articolato in 14 punti e riguarderebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la riduzione delle sanzioni.
13: Resta alta la tensione sulla nave da crociera con casi sospetti di antivirus diretta verso le Canarie. Il presidente dell'arcipelago Fernando Clavillo si oppone all'attracco dell'imbarcazione accusando il governo spagnolo di scarsa trasparenza, chiedendo spiegazioni urgenti. Madrid però conferma l'arrivo della nave a Tenerife per sabato prossimo. Il timore riguarda una possibile trasmissione del virus tra esseri umani. Le autorità sanitarie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità continuano a monitorare la situazione epidemiologica.
12: Voltiamo pagina, prosegue l'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale italiano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire eventuali rapporti impropri tra club e vertici arbitrali sulle designazioni delle partite di Serie A. Oggi sono stati ascoltati come testimoni Riccardo Pinzani, ex arbitro e oggi club referee manager della Lazio, e Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega di Serie A. L'indagine ipotizza il concorso in frode sportiva e punta a verificare possibili pressioni sui vertici arbitrali per favorire designazioni considerate gradite da alcuni club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: la radio.
1: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Viamonte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nel le nostre sedi a Torino.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si complica sempre di più la posizione di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco. Il 38enne accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi sarebbe stato intercettato mentre era in auto da solo e i PM di Pavia avrebbero fatto ascoltare alcune sue frasi compromettenti al fratello della vittima, Marco Poggi, sentito oggi in procura come persona informata sui fatti. Ho visto il video di Chiara e Alberto, avrebbe detto Sempio, che in un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato la 26enne prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Andrea Sempio si è presentato in procura a Pavia, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sembrano vicini ad una svolta i negoziati tra USA e Iran. Se Teheran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti. In caso contrario, riprenderanno i bombardamenti con un'intensità molto superiore rispetto al passato, scrive sul suo social Truth il presidente USA Trump. Molti media americani, a partire da Axios, danno per vicina l'intesa. Si tratta di un memorandum di una sola pagina, in 14 punti, che saranno negoziati nei successivi 30 giorni. Il memorandum sarà firmato da Teheran entro 48 ore. Ieri il capo della Casa Bianca aveva parlato di significativi progressi negoziali e aveva deciso di sospendere l'operazione militare Project Freedom nello stretto di Hormuz di protezione delle navi. La premier Giorgia Meloni è arrivata al cimitero di Gemona del Friuli per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia. Una scossa sismica di magnitudo 6.5 provocò 990 morti e oltre 3.000 feriti. Ad accoglierla il presidente della regione Massimiliano Fedriga e il sindaco Roberto Revelant. Calcio Champions League, all'Allianz Arena si sfidano questa sera Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si parte dal 5-4 in favore dei francesi. Chi vince guadagna l'accesso in finale contro l'Arsenal. Fischio d'inizio alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Ciao Fulvio.
1: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
0: Ti porto fuori.
1: Ma fuori dove?
0: Fuori, fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
1: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
0: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
1: E dove?
0: Qui, su Antenna 1.
1: Domenica fuori.
0: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
1: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata, bentrovati ad ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco, emergono intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal TG1, Sempio avrebbe raccontato di aver telefonato alla giovane prima del delitto tentando un approccio, ma lei avrebbe risposto "non ci voglio parlare con te", interrompendo la chiamata. In procura a Pavia è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima. I magistrati gli avrebbero fatto ascoltare alcune intercettazioni mentali, illustrato gli elementi tecnici raccolti dagli investigatori, tra cui l'impronta 33, gli accertamenti genetici sui reperti biologici trovati sotto le unghie della ragazza. Marco Poggi avrebbe confermato la fiducia nei consulenti tecnici della famiglia.
9: Fine della latitanza per Carmine Marolda, 64 anni, narcotrafficante ricercato nel 2022 e arrestato a Foggia dai carabinieri. L'uomo soprannominato Ninette è stato sorpreso nel sonno all'interno di un appartamento di edilizia popolare dove si nascondeva grazie all'aiuto di una donna ora indagata per favoreggiamento. Le indagini coordinate dalla direzione distrettore antimafia di Potenza hanno permesso di monitorare la rete di contatti del latitante fino a localizzarlo. Marolda era considerato vicino ai vertici delle piazze di spaccio pugliesi e non avrebbe opposto resistenza all'arresto.
8: La politica, energia e sicurezza nazionale al centro del vertice di maggioranza convocato a Palazzo Chigi della premier Giorgia Meloni con i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il governo ha affrontato la crisi energetica internazionale, secondo fonti di maggioranza emersa la necessità di ridurre la dipendenza energetica dall'estero e accelerare il percorso verso il nucleare. Sul tavolo possibili misure da adottare nei prossimi mesi per rafforzare la sicurezza energetica del paese.
9: Andiamo all'estero. Donald Trump torna a mostrarsi ottimista su un possibile accordo con l'Iran. In una intervista alla BBC News, il presidente americano ha dichiarato che Washington potrebbe essere vicino a un'intesa capace di porre fine alle ostilità prima del suo viaggio in Cina della prossima settimana. Trump parla anche della possibilità che Teheran esporti parte dell'uranio altamente arricchito negli Stati Uniti.
8: Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, richiama la necessità di negoziati basati sulla buona fede e non sulla coercizione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran sarebbe articolato in 14 punti e riguarderebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la riduzione delle sanzioni.
9: Resta alta la tensione sulla nave da crociera con casi sospetti di antivirus diretta verso le Canarie. Il presidente dell'arcipelago Fernando Clavillo si oppone all'attracco dell'imbarcazione accusando il governo spagnolo di scarsa trasparenza, chiedendo spiegazioni urgenti. Madrid però conferma l'arrivo della nave a Tenerife per sabato prossimo. Il timore riguarda una possibile trasmissione del virus tra esseri umani. Le autorità sanitarie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità continuano a monitorare la situazione epidemiologica.
8: Voltiamo pagina, prosegue l'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale italiano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire eventuali rapporti impropri tra club e vertici arbitrali sulle designazioni delle partite di Serie A. Oggi sono stati ascoltati come testimoni Riccardo Pinzani, ex arbitro e oggi club referee manager della Lazio, e Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega di Serie A. L'indagine ipotizza il concorso in frode sportive e punta a verificare possibili pressioni sui vertici arbitrali per favorire designazioni considerate gradite da alcuni club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto. Dopo
3: le news tornano tra un'ora circa.
5: Antenna 1.
3: La radio

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.
2: Put a record on. I wanna dance.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio. La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, conclusi oggi gli interrogatori. Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Marco Poggi, fratello della vittima, lo ha difeso negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Ma i PM di Pavia gli hanno fatto ascoltare alcune intercettazioni in cui Sempio, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. In un'altra intercettazione avrebbe anche ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove

0: rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: L'economia.
0: L'ipotesi di un'intesa tra USA e Iran e la possibile riapertura dello stretto di Hormuz mettono le ali alle borse europee, che chiudono sui massimi di giornata. Brilla Piazza Affari, che si attesta a più 2,35%. In forte flessione anche lo spread BTP Bund, che scende a 75 punti base. Avvio con il segno più anche per Wall Street. E i venti di pace in Medio Oriente fanno crollare anche i prezzi di petrolio e gas. Il greggio americano scende intorno ai $95 al barile, il Brent poco sopra i $102 al barile. Giù anche il gas, con le quotazioni ad Amsterdam poco sotto i 44 euro al megawattora. L'impatto a breve termine della guerra in Iran e Medio Oriente sull'offerta mondiale di petrolio è superiore a quello registrato complessivamente nelle crisi energetiche precedenti. È probabile che lo shock comprima i redditi reali e penalizzi la domanda interna, con rischi per investimenti e consumi. A lanciare l'allarme è Piero Cipollone, membro del comitato esecutivo della BCE, intervenendo al Festival dello Sviluppo Sostenibile di Milano. Una situazione già seria, che potrebbe anche peggiorare, per questo la Banca Centrale Europea è pronta ad intervenire sui tassi di interesse. Vendite al dettaglio in aumento a marzo rispetto al mese precedente, lo rileva l'Istat, aggiungendo che su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e del 2,1% in volume. Aumentano sia le vendite dei beni alimentari sia dei beni non alimentari, specie informatica e telefonia. Secondo i dati, il valore delle vendite al dettaglio è in crescita per tutte le forme distributive rispetto a marzo 2025. In particolare il commercio elettronico segna un più 11,2%. Oltre 900.000 lavoratori da assumere nelle imprese del Made in Italy nel triennio 2026-2029, ma attenzione alla difficoltà di reperire competenze. Secondo i dati del sistema informativo Excelsior di Unioncamere, presentati oggi in un convegno a Roma, la difficoltà di attrarre i profitti richiesti raggiunge il 55% delle assunzioni nei settori di eccellenza dell'Italia: meccatronica, agroalimentare, legno, arredo e moda. Quasi 6 milioni di italiani rinunciano alle cure a fronte di solo un terzo delle risorse PNRR stanziate per la sanità utilizzate, e organici dove mancano decine di migliaia tra infermieri e medici. In questo quadro, Lega Coop ha presentato il proprio progetto salute, con il quale offre il contributo degli oltre 5.000 medici associati per rafforzare la sanità territoriale pubblica. La cooperazione può essere una leva concreta per costruire una sanità più vicina ai cittadini, ha sottolineato il presidente di Lega Coop, Simone Gamberini. Più efficiente e più equa, sottolineato. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
3: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
4: Ciao Fulvio.
5: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
4: Ti porto fuori.
5: Ma fuori dove?
4: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
4: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
4: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori.
4: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Vi aspettiamo.

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo del Verbano Cusio Ossola. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 64 nel comune di Bogogna e sulla provinciale 40 nel comune di Stresa. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Antenna 1, stai con noi.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Che occasione. Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Giornale Radio.
7: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovi sviluppi nel caso del delitto di Garlasco: emergono intercettazioni attribuite ad Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo quanto riferito dal TG1, Sempio avrebbe raccontato di aver telefonato alla giovane prima del delitto tentando un approccio, ma lei avrebbe risposto "non ci voglio parlare con te", interrompendo la chiamata. In procura Pavia è stato ascoltato anche Marco Poggi, fratello della vittima. I magistrati gli avrebbero fatto ascoltare alcune intercettazioni ambientale, illustrato gli elementi tecnici raccolti dagli investigatori, tra cui l'impronta 33, gli accertamenti genetici sui reperti biologici trovati sotto le unghie della ragazza. Marco Poggi avrebbe confermato la fiducia nei consulenti tecnici della famiglia.
8: Fine della latitanza per Carmine Marolda, 64 anni, narcotrafficante ricercato nal 2022 e arrestato a Foggia dai carabinieri. L'uomo soprannominato Ninette è stato sorpreso nel sonno all'interno di un appartamento di edilizia popolare dove si nascondeva grazie all'aiuto di una donna ora indagata per favoreggiamento. Le indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Potenza hanno permesso di monitorare la rete di contatti del latitante fino a localizzarlo. Marolda era considerato vicino ai vertici delle piazze di spaccio pugliesi e non avrebbe opposto resistenza all'arresto.
7: La politica, energia e sicurezza nazionale al centro del vertice di maggioranza convocato a Palazzo Chigi della premier Giorgia Meloni con i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre a leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Il governo ha affrontato la crisi energetica internazionale. Secondo fonti di maggioranza è emersa la necessità di ridurre la dipendenza energetica dall'estero e accelerare il percorso verso il nucleare. Sul tavolo possibili misure da adottare nei prossimi mesi per rafforzare la sicurezza energetica del paese.
8: Andiamo all'estero. Donald Trump torna a mostrarsi ottimista su un possibile accordo con Iran. In un'intervista alla PBC News, il presidente americano ha dichiarato che Washington potrebbe essere vicino a un'intesa capace di porre fine alle ostilità prima del suo viaggio in Cina della prossima settimana. Trump parla anche della possibilità che Teheran esporti parte dell'uranio altamente arricchito negli Stati Uniti.
7: Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghaei, richiama la necessità di negoziati basati sulla buona fede e non sulla coercizione. Secondo il sito Axios, il memorandum negoziale tra Washington e Teheran sarebbe articolato in 14 punti e riguarderebbe anche la riapertura dello stretto di Hormuz e la riduzione delle sanzioni.
8: Resta alta la tensione sulla nave da crociera con casi sospetti di antivirus diretta verso le Canarie. Il presidente dell'arcipelago Fernando Cavillo si oppone all'attracco dell'imbarcazione accusando il governo spagnolo di scarsa trasparenza e chiedendo spiegazioni urgenti. Madrid però conferma l'arrivo della nave a Tenerife per sabato prossimo. Il timore riguarda una possibile trasmissione del virus tra esseri umani. Le autorità sanitarie e l'Organizzazione Mondiale della Sanità continuano a monitorare la situazione epidemiologica.
7: Ultima pagina, prosegue l'inchiesta della Procura di Milano sul mondo arbitrale italiano. Gli investigatori stanno cercando di chiarire eventuali rapporti impropri tra club e vertici arbitrali sulle designazioni delle partite di Serie A. Oggi sono stati ascoltati come testimoni Riccardo Pinzani, ex arbitro e oggi club referee manager della Lazio, e Andrea Butti, responsabile delle competizioni della Lega di Serie A. L'indagine ipotizza il concorso in frode sportive e punta a verificare possibili pressioni sui vertici arbitrali per favorire designazioni considerate gradite da alcuni club. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
6: Le news tornano tra un'ora circa. Saranno
9: suonati. Eccoci anche oggi il nostro spazio dedicato alla musica indipendente, alle segnalazioni discografiche indipendenti di ogni genere. Ne ho quattro per voi e la prima riguarda Maurizio Martini e Marco Ferracini insieme ancora una volta per questo nuovo singolo Bolle Blu.

Si chiama Bolle Blu, il singolo di Maurizio Martini. Novità che oggi apre il nostro spazio Saranno Suonati, brano che ha realizzato con la collaborazione di Marco Ferracini, come sempre. Seconda segnalazione di oggi, c'è Maurizio Pirovano dal suo nuovo album con

0: commedia americana, Maurizio Pirovano con il suo nuovo singolo. Anche oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, la vetrina della musica indipendente. C'è una nuova versione di Spunta la luna dal monte, l'hanno realizzata Valerio Scanu e Maria Luisa Congiu.
1: Notte scura, notte senza la sera, notte impotente, notte guerriera.

Baby to Resti, il nuovo singolo dei Tepura, oggi a completare il poker di segnalazioni targate saranno suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora. Grazie per l'ascolto.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la cronaca con il delitto di Garlasco, ascoltato in procura a Pavia come persona informata sui fatti Marco Poggi, che ha difeso il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta che volge al termine. Ma la posizione del 38enne sembra complicarsi. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
2: È stato ascoltato dai PM di Pavia per circa 2 ore Marco Poggi, il fratello di Chiara, uccisa 19 anni fa nella villetta di Garlasco, ha difeso nelle sue deposizioni Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio, negando la presunta infatuazione dell'amico nei confronti della sorella, ribadendo che i due non avevano mai avuto rapporti. Marco Poggi ha anche detto di non aver mai visto i video intimi tra Chiara e il fidanzato Alberto Stasi, che erano nel PC di famiglia al quale lui e Sempio, allora 19enni, avevano libero accesso. Una versione la sua smentita dai PM di Pavia, che avrebbero fatto ascoltare a Marco Poggi alcune intercettazioni compromettenti di Sempio. Il 38enne, parlando da solo in macchina, avrebbe detto: ho visto il video di Chiara e Alberto. E in un'altra avrebbe ammesso di aver chiamato Chiara prima del delitto e di aver tentato un approccio. La ragazza però avrebbe riattaccato il telefono dopo aver rifiutato di parlare con lui. Oggi anche Sempio si è presentato in procura, dove è rimasto per quasi 4 ore, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere.
1: Forse ad una svolta ai negoziati tra USA e Iran, l'intesa questa volta sembra

0: Cina per porre fine al conflitto e per la riapertura dello stretto di Hormuz. Trump si mostra ottimista, firma possibile già la prossima settimana. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: I segnali ci sono, la speranza pure, un'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto questa volta sembra davvero vicina. La notizia l'ha lanciata il solitamente informatissimo sito americano Axios. Ci sarebbe già un memorandum di una sola pagina in 14 punti che, una volta firmata da Teheran, verranno negoziati poi dettagliatamente nei successivi 30 giorni. Se l'Iran accetterà quanto concordato, lo stretto di Hormuz riaprirà per tutti, in caso contrario però riprenderanno i bombardamenti con un'intensità mai vista prima, fa sapere il presidente americano Trump, che poi esclude un nuovo round di colloqui con gli inviati americani Witkoff e Kushner. Ipotizzando la firma di un'intesa addirittura la prossima settimana prima del suo viaggio in Cina previsto per il 14 e 15 maggio. Si attende ora la risposta di Teheran, che fa filtrare una certa cautela. Stiamo valutando il piano, ma alcuni punti sono inaccettabili.
0: Chi ha vissuto quel dolore sa bene che non stiamo facendo memoria di un avvenimento qualsiasi, ma di un evento che ha segnato la storia di questi territori e dell'intera Italia. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Gemona per la commemorazione dei 50 anni del terremoto che il 6 maggio del 1976 sconvolse il Friuli Venezia Giulia, provocando quasi 1000 morti e oltre 3000 feriti. Il modello Friuli è stato il migliore esempio di ricostruzione post-sismica che l'Italia abbia conosciuto fino a oggi, a ricordare dato anche la Premier Meloni. Chiudiamo con il calcio. Champions League, attesa quasi finita per Bayern Monaco Paris Saint-Germain. All'Allianz Arena si riparte dal 5-4 dell'andata in favore dei francesi. In palio il biglietto per la finale di Budapest, in programma il prossimo 30 maggio contro l'Arsenal. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ciao Fulvio!
3: Ciao Mauro! Dove mi porti domenica?
2: Ti porto fuori!
3: Ma fuori dove?
2: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
3: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
2: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
3: E dove?
2: Qui, su Antenna 1.
3: Domenica fuori!
2: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
3: Vi aspetto!

0: Il traffico in tempo reale.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 21 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della Mostra Mercato Fiori e Vini, un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la Mostra Mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.
5: Voglio raccontare il mio prodotto al mondo. La mia azienda è la mia passione. Scrivere il mio nome sui motori di ricerca e trovare il mio video su YouTube, Facebook, Instagram e il mio podcast sui migliori canali di distribuzione iTunes e Spotify. Ascoltare la mia storia alla radio. Ma quanto mi costa?
6: Realizza il tuo desiderio con Impresa Radio Network. Servizi professionali per aziende, arti e professioni, con soluzioni performanti e competitive. Il tuo successo è la nostra soddisfazione. Impresa Radio Network è un'esclusiva di Radio Antenna 1. Chiama ora 339 45 63 710 o scrivi a marketing@antenna1radio.com.
7: Ciao Fulvio.
8: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
7: Ti porto fuori.
8: Ma fuori dove?
7: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
8: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
7: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
8: E dove?
7: Qui, su Antenna 1.
8: Domenica fuori.
7: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
8: Vi aspettiamo.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cilime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train.

0: Sono le 22 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
1: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Ciao Fulvio.
5: Ciao Mauro, dove mi porti domenica?
4: Ti porto fuori.
5: Ma fuori dove?
4: Fuori, dove la gente vive in giro per il mondo.
5: Ma lo sai che non mi piace andare in quei mobilifici là.
4: Ma no, che mobilifici? Noi vi raccontiamo i più grandi appuntamenti del weekend.
5: E dove?
4: Qui, su Antenna 1.
5: Domenica fuori.
4: Tutte le domeniche, dalle 10 alle 12.
5: Vi aspetto.

Night Long. Ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo. All Night Long, il programma che accende la notte.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: A Torino, in via Spontini 16, c'è un angolo di Langa, antiche cantine d'Alba. Non solo un negozio, ma un viaggio tra i profumi e i sapori del nostro Piemonte. E non solo, dai grandi vini rossi piemontesi, veneti, pugliesi e toscani alle migliori bollicine, preziosi distillati e birra biologica del Pian della Mussa. Dalla bottiglia prestigiosa al bag in box. Per il tuo regalo di qualità o per accompagnare una cena speciale, scegli tra più di 30 tipologie di vino. Antiche Cantine d'Alba, via Spontini 16, Torino. Si effettuano consegne a domicilio.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
0: La città di Carignano, in collaborazione col distretto del cibo del Chierese e Carmagnolese, presenta la 32esima edizione della mostra mercato Fiori e Vini. Un evento di festa, colori, profumi e buon cibo. Quando? Il 9 e 10 maggio, presso il parco di Via Monte di Pietà e le vie del centro, grande allestimento di stand di fiori e vini. Street food e concerti animeranno la Piazza della Liberazione già dalla sera di venerdì 8 maggio. La manifestazione è ad ingresso libero e gratuito. Carignano aspetta tutti con la mostra mercato, eventi culturali, concerti, giostre, street food. Diretta live di Antenna 1, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Soft Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: È mezzanotte.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci in le nostre sedi a Torino.
5: Jazz Train.
6: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillime Softly Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train, Jazz Train.

0: Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

Redskins! Dann still Leute!

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi aspetto tutti i giovedì sera dalle 22 alle 23 con Jazz Train, la musica di qualità in radio su Antenna 1. Jazz Train. Jazz Train.

0: su Antenna 1. Il massimo del relax lo avrai il martedì sera con la musica elegante di Cillim e Sofri Smooth Night. L'appuntamento è per ogni martedì alle 22 su Antenna 1, la radio.
1: Un programma di Patrizio Sigona.